0: Otro frente della resistenza e nel País Vasco Fermín Muguruza. Buonasera. Due settimane fa la banda Bassotti ha suonato insieme a Negu Gorriak nel País Vasco per la libertà d'espressione e per tutti i prigionieri politici baschi. Oggi Kaki de Negu Gorriak fa la registrazione da questo concerto. Anche io vogliamo dire Eskerrikasko banda Bassotti e massimo rispetto.
1: Eskerrikasko!
0: Eskerrikasko per la solidarietà! E la linea del frente, che se note, che stas presente!